0: Terminiamo?
1: Ciao, terminiamo, stai lì. Ok.
2: Perdón. Chao, nos vemos. Gracias. Vale.